Ma c'è la sanno, ma ti check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check. Lui ha molto bisogno. E lui ha molto bisogno. Ho bisogno, lui ha molto bisogno. Ho bisogno, lui ha molto bisogno. Ho bisogno, lui ha molto bisogno. Ho bisogno, lui ha molto bisogno. Ho bisogno, lui ha molto bisogno.

ntho tseo di etsang. Ha hona tjhelete empa ntho tseo di etsang ke tsa batho ba nang le tjhelete. Ha hona tjhelete, ha o kgole shapo fanaka, ha o kgole shapo da. Sinoko noko ha seyo mono mo.